povranný a som ho sa dal ja. E quir merar meglio, meglio povranný. E come ia da fa, e come ia fa. E chi me la la pasquale panemo. Povranný, povranný. Compagna mia cara. E mo non tengo più nessuno, povranný. E chi me la la da una pezza di pane. E chi me la la pasquale soldi. A smorto Daniel, ma era la compagna cara, cara, cara. Corda la mamma, chi il figlio, chi la busca al panmo. Povera me, sono la più povera, povera, povera. Come hai da fare? Quindi, madonna mia, e non mi potevo fare campare un po' caldo. Come hai da fare? Come hai da fare? E non mi potevo fare riprima a me, caricare me dove stai. E domani, ma io ammetto, una fossa sembra che te, una fossa venga, come la fame, adesso sola, sola, con quattro figli, come la fame.